0: in modo speciale ai gruppi venuti dal Brasile e dal Portogallo. Cari fratelli e sorelle, che nelle vostre comunità il comandamento nuovo di Gesù si trasformi in gesti concreti di accoglienza, compassione, unità, per essere il riflesso di questo amore del mondo. Dio vi benedica.
1: Eis a tradução das suas palavras. Uma cordial saudação.
2: I offer a cordial greeting to the Portuguese-speaking pilgrims, especially the groups from Brazil and Portugal. Dear brothers and sisters, may Jesus' new commandment be transformed in your communities into concrete gestures of welcome, compassion, and unity, so that you may reflect this love in the world. God bless you.